0: Local frequencies night. Radio Korax. Das Signal bleibt.
1: Die Uhr zeigt längst eine Zeit, die niemand mehr kontrolliert. Die Stadt schläft. Doch unter den geschlossenen Dächern arbeiten weiterhin Signale, Frequenzen, Impulse, Datenströme. Manche stammen aus Maschinen, andere aus dem Gedächtnis. Nachthaut wird nun durchlässig.
2: Sono approvato sulla mia pelle che i condizionamenti della famiglia e tutti, sia positivi, perché ce ne sono stati molti più positivi, chiaramente,
3: gente,
2: ma anche negativi, non si riconosce, come magari, tu invece no, la nonna, ma ti becco,
3: volete
2: la bisnonna, però l'Angelina è un calmo, tranquillo.
4: Ma lei della casa si mette a gara, lei aveva l'orto al giardino, e della casa lei si mette a gara.
2: Io guardo.
5: La nonna Angelina deve essere, da quello della sua Michella, ha avuto un'influenza positiva, me ne parla più come una.
2: Sì, anche io ho pensare che tu sia tranquilla.
3: Io la però si buttava in terra. Quando non aveva le prove, ecco.
6: Credo che si buttasse in terra. Bella che ne viesse
2: niente. Ma lei andava a lavorare, quindi non è che la vedesse molto.

da da. How you say your super numero? No backbone jellyfish. Wee wee wee, ooh la la, sa curious.